notte italiana c'è una luce blu, in ogni casa brilla la TV. E tutti intorno, seduti a guardare, davanti a questo nuovo focolare, il padre al figlio dici: senti un po', solo un consiglio è quello che ti do. Tu nella vita comandi fino a quando hai stretto in mano il tuo telecomando. Se togliete pure noi che rispettiamo

perché il nostro gran amore. Cantiamo, cantiamo, perché sei il nostro grande amore.

0: La denuncia è infine, ci domandano perché, me ne prego rispondendo che Brescia è tutto per me.
1: Bella.
2: Rimandami alla lettura.
1: A chi?